0: E lei che vedo?
1: Oh, bella ballerina!
0: Don Giovanni! Si qui mostro veloce inganni!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi!

0: Edia, siate più ragionevole!
1: Nipote Cimento Costei,
0: se non credete all'abbro mio, credete a questo galantuomo!
2: Salvo il vero!
1: Via di luogo! E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto!
3: E ben presto!
2: Madama, veramente, in questo mondo, conscio sia cosa quando fosse che il quadro...

non siete voi, non foste e non sarrete, né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciolino

mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, e baronesse, marchesine, principesse.

0: Dei frescobaldi tivemos così mi disprezzate. Antes Amarilli mia bella di Giulio Caccini, uma passacaglia di Biagio Marini e due peças di Claudio Monteverdi. Eppure io torno qui e voglio di vita uscir da opera L'Incoronazione di Poppea. Jakub Józef Orlinski contra tenor e o conjunto Il Pomodoro. Um registro exclusivo da turnê de encerramento do espetáculo Beyond, gravado no Teatro Cultura Artística em 12 de agosto de 2026.
1: Estamos apresentando Sala de Concerto.

0: di Giovanni Antonio Boretti chiedemos Chi scherza con amor, da opera Elio Gábalo, bis di Jakob Josef Orlinski, contratenor, e do conjunto El Pomodoro.
1: Thank you so, so much. In that case, I think we have another encore.